0: and tapela we amani na ti amani na heli wa loko pisi oni kani pele pulwa we we ona we pulwa mla pani sa zora simkoro fono maputo we ndwele tin repelingue mare la so pati wa ntarene wana we ome informado vale promento bom dia.
1: Jornal da Manhã.